FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

0: da horo si fatti seri. Tanto di tengo buca fini ne vio maca local, se vede, o mi ha lavato dopo di si tenere local. A tu ne che la vele è a lei che le mora smaida e tiene fatto. E depois, i da ma tengo cura più in tempo. Se è per la cura più in tempo, maca e si sempre attacca. Ne vien hai si vede, a c'è a tu già un muro pare, un baesere, poco usa il moro naturale se noi mattina, la vita buona la lavora quando lavora nel chimico, in quella ovo di un moro a stessa, la cultura si chiama una camera di buras, e chi se ne tamo va a vedere, va a vedere mata se rita che in fatto, no, mi è bella, a fetta che vada, saudi, va a combattere se noi usa, va a chimico se noi.
1: Ovintis, nem aki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: 表演。
1: FM Seluruh Sia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosa.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Sinurisin siapun Tuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabo sira, ba visualizasao, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualizasao, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM Senuresinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Antes se dovrà usare modo. Noi abbiamo assoluto se per materia assistente si va a cominciare a usare il modo naturale. Il modo naturale si va a vedere una presistenza alla locale. E lui al modo si va a passare a un modo si va a una fiera che io faccio parte di una città a un modo si va a un livello. Per esempio, a Morca, a Hanaka, o de lugha de Tanga, de lugha acá no se se lo que vemos acá, una de las no te de la paya mucho cada lo ve, después te de la moro se le vemos afectado. Y vemos acá suena ya, y después se dejaré a tu gusto.

30 ore si fate sedere. Quando il tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vera dopo si tenere locale. Altrimenti la vera è allora che l'umore mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che essi sempre attacca. Non è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, un'altra cosa.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

0: con vợ nhé.
1: FM 90.4 MHz. Hak tuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

siapontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM senurisin siapontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabo sira, ba visualizasao, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualizasao, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: Ai, how noi?
1: How Nelia?
2: Ami gosta rona radio rakambia.
3: FM 99.4 MHz.
4: Haktuye lialo saburas raita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

30 ore si fate sedere. Quando il tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vera dopo si tenere locale. Altrimenti la vera è allora che l'immora mai da tenere fatto. E poi i danno anche cura più nel tempo. Se è per la cura più nel tempo, ma che si sempre attacca. Non è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cos

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.